detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.